0: dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević. U petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia. Yeah.